cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sei lì una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: por esta hora de lluvia.
1: Gente corre a casa davanti alle televisioni, un pensiero le passa per la testa, forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato.

Ciao a tutti, sono le 15:10 minuti sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. La bellissima voce di Fiorella Mannoia insieme a Vasco Rossi hanno cantato Sally. Primo titolo del programma in lingua italiana di oggi, di questo giovedì 28 maggio 2026, insieme con l'amico Faisal Alieli. La voce è quella del vostro amico Murad Ayari. Insieme noi due vi proporremo il programma in lingua italiana di oggi, il giorno dopo l'Aid. Di nuovo Eid com Mabruk, tante buone cose a tutti quanti, a tutta la Tunisia, a Aisha e Yasmin ovviamente come al solito, e poi dunque a voi tutti. Parliamo brevemente di calcio per dirvi che l'ultima gara della stagione si assegna alla Champions League. Il PSG cerca il bis, l'Arsenal il primo trionfo europeo. In Italia non è prevista dunque non è prevista una cosa particolare per questo incontro, anche perché non ci sono squadre italiane. Il momento dunque è arrivato. A Budapest, Ungheria, si gioca la finale di Champions League tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che 20 anni esatti dopo l'unico match per la Coppa disputato è perso contro il Barcellona, avrà l'occasione di trasformare l'annata nella migliore della sua storia. I Gunners infatti hanno conquistato la Premier League dopo una lunga attesa, e la doppietta con la Champions renderebbe l'annata 2025-26 come la top assoluta. Anche il PSG ha vinto il campionato in Francia dopo aver spezzato la maledizione europea un anno fa, è pronto a ripetersi con gli stessi interpreti e allenatore. La finale di Champions 2026 di scena prima del previsto in termini di orario, considerato il vecchio, cioè le 21, superato dalla decisione UEFA di far disputare la sfida alle 18 in Europa, alle 15, alle 17 in Tunisia. Il match ungherese tra Arsenal e PSG porterà non solo a dividere medaglie d'oro e d'argento, ma bensì permetterà alla vincitrice di disputare la Supercoppa europea contro l'Aston Villa, che ha vinto e conquistato l'Europa League e la Coppa Intercontinentale di fine anno. Inoltre, in attesa di capire come andranno i mondiali, PSG Arsenal sarà fondamentale dunque anche in termini di pallone d'oro, con Rice, Dembélé e Guevara in corso per conquistarlo nei prossimi mesi. La finale di Champions League avrà luogo questo sabato alle 17, e dunque sarà un bel momento di calcio. È un epilogo, direi, di qualità per la stagione calcistica 2025-26. Gianna Nannini insieme a Laura Pausini, si tratta di un concerto dunque live, versione live a San Siro per essere più preciso. Le due cantano Sei nell'anima, e poi Vasco Rossi da solo canta Liberi, ecco. Poi perché no, ci sarà anche Lucio Battisti con Sì, viaggiare, a fra poco.

ma non è che riesca a nasconderlo. Comunque è con fierezza che vi presento Antonio Rigoni.

Era Gianna Nannini con Laura Pausini, Sei nell'anima, stadio di San Siro, dunque un concerto dal vivo ed è sempre una cosa particolare, momenti di questo genere. Vasco Rossi, Liberi Liberi e poi Lucio Battisti, Sì, Viaggiare saranno i prossimi titoli. Prima però vorrei parlarvi o farvi notare che a Tunisi il 24 e 25 giugno ci sarà il forum imprese Tunisia-Italia. Di che cosa si tratta? Il rafforzamento del partenariato economico tra Italia e Tunisia sarà al centro del forum imprenditoriale Italia-Tunisia in programma a Tunisi il 24 e il 25 giugno presso la sede dell'UTICA, l'Organizzazione Tunisina dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato. L'iniziativa, si legge in una nota di agenzia ICE, è promossa dal Ministero degli Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale e dall'Agenzia ICE in collaborazione con il Ministero tunisino degli Esteri e poi l'API, l'UTICA e le rispettive ambasciate. I lavori si apriranno il 24 giugno con la registrazione dei partecipanti a partire dalle 13. Il programma prevede interventi istituzionali, una sessione plenaria dedicata alle opportunità di scambio e investimento tra i due paesi e un approfondimento sugli strumenti di sostegno finanziario al partenariato economico bilaterale. Seguiranno panel tematici su transizioni energetiche e digitali, industria avanzata, farmaceutica, automotive, tecnologie, materie prime, critiche, innovazione e sostenibilità nei comparti tradizionali, tra cui dunque, tessile, agricoltura e acquacoltura. Una parte del forum sarà dedicata anche ai programmi tunisini di sviluppo delle infrastrutture di trasporto e logistica, con l'obiettivo di evidenziare le opportunità per le imprese italiane in un settore considerato strategico per la competitività della Tunisia. Il 25 giugno la mattinata sarà riservata agli incontri B2B tra aziende italiane e tunisine. I lavori si svolgeranno in italiano e francese o arabo con traduzione simultanea, mentre per gli incontri bilaterali non è previsto interpretariato. Secondo la scheda dell'agenzia ICE, la partecipazione all'evento è gratuita, con costi di viaggio e sostegno a carico delle imprese. Le aziende interessate devono compilare il modulo di adesione entro il 10 giugno 2026. Le imprese italiane registrate al forum potranno inoltre partecipare su base volontaria alla 22ª edizione del Tunisia Investment Forum in programma dunque a Tunisi il 25 e 26 giugno. Il TIF 2026 organizzato dalla FIPA sotto l'egida del Ministero tunisino dell'Economia e della Pianificazione in partenariato con la Banca Africana di Sviluppo si terrà in un albergo della periferia nord, in modo più preciso a Gamart, con lo slogan Tunisia Renewed Dynamic New Opportunity. L'evento punta a promuovere la Tunisia come destinazione competitiva per gli investimenti e come porta d'accesso ai mercati africani con sessioni su automotive, tessile, energie rinnovabili, agroalimentare e imprenditoria femminile. L'iniziativa si inserisce in una fase
di rilancio dei rapporti economici bilaterali, secondo l'ICE, l'interscambio commerciale tra Italia e Tunisia si è attestato nel 2025 a 6,5 miliardi di euro, di cui 3,4 miliardi di esportazioni italiane. L'Italia è indicata come secondo mercato di destinazione dell'export tunisino e secondo fornitore della Tunisia, dove sono attive centinaia di imprese italiane. Per concludere, il forum punta dunque a consolidare una relazione già strutturata, ma con ulteriori margini di crescita nei settori dell'industria avanzata, dell'energia, delle infrastrutture e del tessile.

Sono le 15.43, quasi 44, sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Questa settimana finisce davvero il calcio in Tunisia con tre partite previste domani, sabato e poi domenica. Allora, per domani ci sarà la partita Sakit Deir Hammam Sousse per conoscere quale squadra sarà campione della Serie B, della Ligue 2. In Tunisia si parla di Ligue 1 e Ligue 2. E dunque sarà la finale fra le due squadre che giocheranno già automaticamente la prossima stagione in Ligue 1 nella Serie A tunisina. Ricordo l'appuntamento dunque per il titolo simbolico di campione della Serie B fra Sakit Deir e poi Hammam Sousse, due squadre, o piuttosto la prima giocherà per la Sakit Deir giocherà per la prima volta nella sua storia nella massima divisione del calcio tunisino. Se non sabato ci sarà una partita che conta veramente fra il Club Sportif de Mamdif e lo Stade Gabesien, e la squadra che vincerà raggiungerà queste altre due squadre che sono Sakit Deir e dunque Hammam Sousse in Serie A o in Ligue 1. E poi domenica ci sarà la finale della Coppa di Tunisia, ultimo atto di questo campionato, di questa stagione che è stata veramente lunga, lunghissima, finale che oppone le due Esperance, quella di Tunisi a quella di Zerzis, partita che avrà luogo nello stadio olimpico ovviamente di Rades. L'orario non ne so sicuro, dovrebbe essere alle 15.30 o alle 16, se no forse anche le 17. Comunque quello che conta è che speriamo di assistere a una partita bella, a una finale durante la quale vincerà il migliore. Sono le 15.46, Enzo Avitabile canta Elli Elli, subito dopo Amedeo Minghi in La vita mia.

La vita mia, sono le 15:57, fatta Morgana con... dunque, o piuttosto, cosa proponi, Faisal? Facciamo Storia d'amore di Adriano Celentano, ti va? Ok, Faisal? Grazie per l'ascolto, sarà l'ultimo titolo per oggi, Adriano Celentano, Storia d'amore, di nuovo Eid Mabruk, tante buone cose. E poi niente, a dopo domani, alle 15, Storia d'amore Faisal con Adriano Celentano, Storia d'amore con Adriano Celentano, se no questa è Litfiba con Fata Morgana. Va bene così, rimaniamo o finiamo con Fata Morgana di Litfiba. Grazie per l'ascolto e a presto, ciao a tutti.